0: Vuoi che prima muovo io?
1: Go ahead.
0: Academy 37-2420, Casa Cardenas, Gino.
1: Confirming it's Adam 8 37-2420.
0: Affirm.

0: Leo, ciao, se siete avversi.
1: Canal 67.
0: Can you attach to the Channel 64, please?